0: Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
1: Hey, chi vuole i pone di Bomanci? Basta Carrefour e check tutte le prodotte con sticker blu. Brasa di Bomanci. Barcelo per momento speciale. Carrefour extra pizza per compartire in gruppo e classic tea per relax the special match. Compra tre o más e botai un ticket con chance per ganare premio Tursima. Assì è facile botar partecipare. Fans nan di banda riba, di banda bo, binjoy e hola blu.
2: Vroeger dronken die biertje bla.